0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche nel corso della giornata di giovedì. Salvo per un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sull'Appennino settentrionale. Caldo e afa ancora molto intensi con valori che raggiungeranno anche i 35-36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Allora, avete fatto tardi per vedere l'eclissi, vabbè che era alle 7:20 più o meno, che ora era? In grosso modo era da quelle parti, però ieri non si faceva che parlare di quello. Stasera c'è l'eclissi, bisogna vedere l'eclissi, anche perché la prossima sarà nel 2081. Dov'è che funziona il 2081 da quelle parti? C'è una canzone dei Nomadi, ma noi non ci saremo. No, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Però da non perdere assolutamente questa occasione. Poi, naturalmente, tutti a postare la migliore foto sul

social di riferimento, foto di questo sole che era a metà, poi un po' più coperto, addirittura chi ha fatto il video, proprio cose, i più professional hanno fatto il video. Io non ho trovato posto in prima fila e allora sono rimasto decisamente a casa. Buongiorno intanto, sono le 6 del mattino, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, non vi prometto delle eclissi ma sicuramente un po' di notizie dove potremo sorriderci e la buona musica che parte da Angelina Mango e Marco Mengoni. Estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che...

Rihanna e Jay-Z insieme nel 2007 cantavano Umbrella, che c'è gente che pagherebbe per poter cantare Umbrella in questo periodo. Continua comunque il caldo, fatevene una ragione, perché come sentite le previsioni parlano che sicuramente fino a Ferragosto, che è dopodomani praticamente, comunque ancora ci sono un po' di giorni di sofferenza assoluta. Buongiorno da Radio San Marino, intanto con Mirko Zanni fino alle 8. Mi ha colpito la notizia che stavo leggendo poco fa di un ragazzo, di un signore adesso, ormai sono passati 30 anni, lui è andato per la prima volta in vacanza su un lago. Bene, facendo il bagno gli si è sfilato l'orologio dal polso ed è finito sul fondale di questo lago. È successo 30 anni fa. L'orologio ovviamente era di valore, che te lo dico a fa, cioè non era un orologino proprio di quelli comprati, sai, quelli comprati con due spicci. No, è un orologio di valore, un orologio che ha comunque un suo valore, può essere che abbia anche un valore simbolico, nel senso che può essere anche un ricordo e quant'altro. Bene, questo signore da 30 anni torna in vacanza tutti gli anni nello stesso lago, si è comprato un'attrezzatura da sub e va scandagliando il lago da sotto per cercare di ritrovare il suo orologio. Ora io penso alla sua famiglia, che è costretta ad andare da 30 anni nello stesso posto di vacanza per cercare l'orologio.

Io oltre che a trovarla bravissima, Noemi la trovo anche bellissima. L'abbiamo ritrovata con Non ho bisogno di te, canzone che ritorna dal 2024 qui nel mattino di Radio San Marino. Forse abbiamo trovato il motivo per cui la famiglia Beckham ha preso le distanze da suo figlio. È apparsa una notizia in questi giorni sui giornali web dove dice che il figlio di Beckham cuoce la pasta nell'acqua salata, e fin qui uno dice vabbè, insomma, ha imparato a cucinare un piatto di pasta, che nella vita fa sempre comodo, voglio dire, metti che, perché sai, una è la mamma per quanto ti possa detestare, però insomma è difficile, però ci sono dei casi estremi, adesso oggi come oggi ci sono anche dei casi che si sentono e si leggono piuttosto tristi, piuttosto amari, però è difficile che una mamma insomma proprio ti lasci senza un piatto di minestra. Una moglie è più facile, anzi se potte porta via pure quello che hai, è vero, se no quando ti vai a separare ci sentono anche questi, sono casi che si sentono, io mi riferisco a quello che sento e quello che vedo in giro, insomma, così va bene. Allora attenzione, perché il figlio di Beckham cuoce la pasta nell'acqua salata però del mare. Questo ha fatto un video dove ha pubblicato che prende l'acqua dal mare, la mette a bollire e sopra dentro ci cuoce la pasta. Ha scatenato un putiferio incredibile. Ma sei pazzo? Ma che cosa fai? Ma con l'acqua di mare? Non lo so. Comunque, bufera sul figlio dell'ex fenomeno inglese dopo un suo video postato sui social che lui cucina la pasta con l'acqua di mare. Adesso beccatevi gli Eurythmics. Yeah.

Dance No More insieme a Harry Styles su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Certo, Harry, che ne hai fatta di strada da che cantavi negli One Direction, lui era un cantante degli One Direction, addirittura è anche attore. Adesso io non so bene in quali film abbia recitato, però pare che sia un attore ed è anche molto apprezzato come attore. Abbiamo parlato prima del figlio di Beckham, tra poco parleremo invece di un, anzi lo facciamo subito perché è una cosa molto divertente che arriva dallo zoo di San Diego, che negli anni 80, una notizia che però è stata riportata diverse volte ma è molto divertente, perché negli anni 80 c'era un ospite che era Ken, un orango che diventò famoso per essere fuggito 3 volte dal suo recinto. Riusciva a fuggire dal recinto, non faceva niente di male, si aggirava per lo zoo, andava a vedere gli altri animali, interagiva anche con gli avventori dello zoo, proprio tranquillissimo. Lui passeggiava, si faceva gli affaracci suoi, ce l'aveva solo con Otis. Ora, chi è Otis? È un altro orango che era in un'altra gabbia e che lui proprio non sopportava. Ci sono quelle persone o quegli oranghi che ti stanno proprio a pelle, capito? Dice, non lo sopporto, mi è antipatico e quindi qualcosa devo fare. Quando passava davanti alla gabbia di Otis, cominciava a prenderlo a sassate. Tirava le sassate, per cui sentivano il rumore dei sassi contro la gabbia, si accorgevano che il buon Ken era di nuovo in libera uscita, lo andavano a riprendere e lo riportavano dentro ai suoi spazi, nei suoi appartamenti, chiamiamoli così.

0: Fanciulli e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Adesso parliamo invece di novità. Ascoltiamo una delle novità di questa settimana, presentata da una cantante britannica nata giovanissima, è nata nel 1998, quindi proprio giovanissima. Si chiama Rachel Cinoriri e la canzone che sta per arrivare è One Song Away From Crying. Questa settimana fra le nostre novità, ovvero, come noi le chiamiamo amabilmente, New Play.
1: Ascolti i successi

Rachel Cinoriri con One Song Away from Crying, canzone che questa settimana è tra le nostre novità qui su Radio San Marino. La ritroveremo comunque anche a scalare le posizioni della nostra top 50, la nostra top 50, che è la classifica ufficiale della radio che senti, che contiene solo il meglio della... Ecco, appunto, questa non la trovate. Dentro la top 50 questa non c'è. Potete sentirla, riascoltarla, andarla a leggere anche sul sito di Radio San Marino. Non c'è assolutamente questa con gli Zufolosi, che ci dicono che è tempo di dare un'occhiata più approfonditamente a quella che è la giornata di oggi. Oggi è giovedì 13 agosto, è il 225esimo giorno dell'anno, appartiene alla 33esima settimana. Alla fine dell'anno mancano 140 giorni, mentre, se volete sapere quanti giorni, minuti e ore mancano a Natale, mancano 133 giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: San Ponziano, Papa e Martire, e Sant'Ippolito, sacerdote e martire. Allora, Sant'Ippolito è il protettore di cavalli e carcerieri. Non ho capito questa unione, però va bene così. Cosa accade oggi nel mondo? Allora, oggi, 13 agosto, nel 1942, esce il film Disney Bambi. Non è quello degli spaghetti, lì erano due cani, un'altra storia. Nel 1961 viene costruito il muro più triste della storia, che è il muro di Berlino, mentre nel 2010, udite udite, prima donna gondoliere a Venezia. Per secoli è stato un mestiere per soli uomini, poi dal 2010 c'è questo cambiamento epocale e finalmente una donna può vestire i panni della gondoliera di Venezia. Va bene. Nati in questo giorno, 1899, Alfred Hitchcock, che è stato un famosissimo giocatore di poker, ramino e scala 40, bravissimo. Nelle pensioni, lui era il terrore delle pensioni sulla Riviera, perché quando arrivava lui non si faceva più una partita a scala 40. Nel 1926 nasce Fidel Castro, mentre nel 1953, auguri di buon compleanno a Ron, famoso cantante, questa volta davvero, prendetela sul serio perché è vero, è un cantautore straordinario. Nel 1866 nasce Giovanni Agnelli. Non è lo stesso, sarà quello prima. Giocatore della Juventus, anche lui, quindi ha giocato nella Juventus per un sacco di anni. Nati sotto il segno dello sport, nel 1956 nasce Bruno Giordano. È l'unico giocatore di calcio che si studiava anche a scuola in qualche... Va bene, allora la Summer Compilation, M. Fabri Fibra con Antidroga, poi Elisa e Matilda De Angelis con Litoranea, ma si parte da 883. Tieni il tempo.

Elisa e Matilda De Angelis con Litoranea su Radio San Marino, canzone che secondo me è molto estiva, molto molto fresca, però risale al 2022 e faceva parte della nostra Summer Compilation di questa mattina, prima Summer Compilation della giornata, perché ne avremo un'altra prima dei saluti. Allora, ci sono delle notizie, noi siamo abituati solitamente a notizie brutte, notizie insomma che ci fanno pensare, sono un po' inquietanti, poi quando leggiamo finalmente una bellissima notizia, il primo pensiero, no, non sarà vero, è vero se no, andiamo subito a pensare che è una notizia che non può essere vera, bisogna andare a verificare immediatamente la fonte, bisogna andare a verificare se può essere vera. Allora, è successo durante una maratona che c'era un cagnolino, un randagione che girava e correva in mezzo ai corridori della maratona e tutti lo scansavano, stavano attenti a non cadere, a non caderci sopra o a fargli del male, fino a che non è arrivata lei. Lei lo ha visto, si sono guardati, lei lo ha raccolto, lo ha preso in braccio e se l'è tenuto in braccio per 29 chilometri, quelli che gli mancavano per arrivare all'arrivo. Ed è una storia bellissima, meravigliosa. Adesso non so se continuano a vivere insieme. La maratona era in Thailandia, una runner si è fermata, ha raccolto questo cucciolo di cane indifeso, lo ha portato in braccio con sé fino al traguardo. Va bene, e pare che comunque sì, vivano insieme. Quindi è una cosa, secondo me, straordinaria, assolutamente straordinaria. Ed è una bella notizia. Ci sono rimasto un po' così, poi mi sono commosso, ho bevuto un caffè perché ho trovato chi me l'ha pagato e proprio la giornata ha preso tutta un'altra piega.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: A metà degli anni 70, nelle discoteche americane, soprattutto quelle di New York, nascevano molti balli di gruppo e ci voleva però una canzone che fosse per ognuna la colonna sonora. Bene, per quello che sta per arrivare ci pensò Van McCoy, che nel 1975 scrisse The Hustle, proprio dedicato al ballo di gruppo che si faceva nelle discoteche di New York.
2: Rivivi insieme a

The Hustle insieme a Mamma e Coi su Radio San Marino 1975. Se nelle discoteche americane si ballavano questi balli di gruppo meravigliosi, e questa era la colonna sonora di uno dei balli, appunto si chiamava The Hustle, come la canzone che è stata scritta. Era la nostra collection di questa mattina. Attenzione, perché prima dei saluti ne incontreremo un'altra di canzoni che ci riporta nel passato. Ho visto una fotografia, stavo pensando che non avevo mai visto questa persona con la pelle verde. Non ha la pelle verde, è Elettra Lamborghini che fa pubblicità al suo nuovo taglio di capelli. Taglio di capelli fai da te, cioè praticamente si è tagliata i capelli per i fatti suoi, suppongo. La cantante mostra i danni della decolorazione e decide di fare un taglio drastico fai da te, tra lacrime e risate. Il bello di Elettra Lamborghini è che riesce comunque sempre in qualche modo a ridere e a mettere il buon umore su tutto. Mi sembra una persona molto solare, e abita dalle parti di Bologna, quindi insomma ci sono persone che la incontrano a fare la spesa e parlano di lei come di una persona veramente disponibile, alla mano, che parla con tutti e gioca e ride soprattutto con tutti, e dà sempre la battuta pronta, meravigliosa. E anche in questo caso ha dimostrato di essere una persona veramente di spirito. Ho guardato la fotografia perché ha una maschera sul viso e non riuscivo a capire chi diavolo fosse, poi sono andato a leggere l'articolo e ho scoperto che era Elettra Lamborghini. Arriva Giselle adesso nel mattino di Radio San Marino. Io sono Mirko Zanni, ancora una volta buongiorno, saremo insieme fino alle 8.

0: Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche nel corso della giornata di giovedì. Salvo per un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sull'Appennino settentrionale. Caldo e afa ancora molto intensi con valori che raggiungeranno anche i 35 e 36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Quindi ancora un po' di pazienza perché dovremo fare i conti ancora con giornate abbastanza calde. E, vabbè, però è agosto, voglio dire, no? Quindi ci può anche stare che queste giornate si dimostrano piuttosto calde. A tenervi freschi ci pensiamo noi di Radio San Marino con la nostra musica che vi accompagna durante la giornata. Poi se siete in vacanza sicuramente risulterà ancora più piacevole avere qualcuno che vi possa consigliare la buona musica da ascoltare. Tra poco parliamo di nozze finite in incubo perché ha scoperto 5 giorni prima del matrimonio o durante il matrimonio, adesso andremo a leggere, il tradimento. Radio.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Insieme a Scarlett siamo tornati al 1995, Independent Love Song, la canzone che abbiamo appena ritrovato nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8. Stavo leggendo di una legge che c'è in Svizzera che non è male, perché insomma aiuta in qualche modo gli animali e dà una mano anche a chi vuole portarsi a casa un animaletto. Allora, in Svizzera è illegale avere un solo porcellino d'India. Va bene? Non potete prendere un porcellino d'India, ne dovete prendere minimo due. Il motivo è proprio quello, perché? Perché soffrirebbe di solitudine. Per cui, onde evitare delle sofferenze inutili a questo animaletto, seppure in casa amato, coccolato e curato nel migliore dei modi, però soffrirebbe sicuramente di solitudine, per cui la Svizzera ha emesso questa legge che è vietato portarsi a casa un solo porcellino d'India. Se scegliete di prendere poi maschio e femmina, nel giro di poco tempo i problemi non ne avete più perché avete la casa piena. Però voglio dire che questi, insomma, se danno a fare, mica guardano la televisione la sera i porcellini d'India. Hai capito? Si è capito l'arcano? Quindi se danno da fare e nel giro di poco tempo riempite tranquillamente non solo la gabbia, ma penso anche da casa. Però è sempre bene, quando si ha degli animaletti tipo che quelli che stanno in gabbia, portarne a casa più di uno. Così, sono in buona compagnia, come mi auguro lo siate voi qui con Radio San Marino. Intanto arriva Irama.

Manu Chao, me gustas tu, dal 2001. Allora, buongiorno, bentrovati su Radio San Marino. Oggi è giovedì. Quante volte avete imprecato, avete detto delle parolacce perché vi accorgevate dopo il suono della sveglia? Di solito succede sempre dopo il suono della sveglia, che è lunedì. Perché il lunedì è il giorno più brutto della settimana, arriva dopo il weekend. C'è chi fa un giorno di sosta, chi ne fa due addirittura, chi magari riesce a legare un giorno di ferie, quindi ne fa tre, insomma dipende. Però il giorno del lunedì è sempre bestiale, anche perché molte volte si rientra dalle vacanze proprio il lunedì, per cui si è passato un periodo un po' più lungo del solito weekend, oppure insomma, vabbè, il lunedì è giorno maledetto, possiamo dirlo? Va bene, allora, secondo la scienza non è assolutamente vero. Secondo la scienza siamo più felici il lunedì. Sembra assurdo, ma è appunto la scienza a dirlo. Umore, ansia e stress cambiano in base all'orario, giorno e stagione. Ecco perché le persone tendono a sentirsi più felici il lunedì. Ma io non ho capito, il momento in cui le persone tendono a sentirsi più bello sarebbe la mattina del lunedì e la mattina del venerdì. Allora, su quella del venerdì non faccio fatica a crederci, anch'io sono uno di quelli che il venerdì mattina, infatti domani mattina vedrete che sorrido in continuazione, sicuramente sarò sempre dietro a sorridere, mentre invece quella del lunedì io faccio più fatica. Però insomma, può sembrare curioso, almeno per chi fatica a iniziare la settimana, ma però insomma, pare che lunedì predisponga già al buon umore. Io non ci credo.

Runaway Girl insieme a Ciran dal 2017 su Radio San Marino, la radio che senti. Allora, si parlava, io stavo pensando ancora alla notizia di prima, cioè la scienza dice che il lunedì è il giorno in cui siamo più felici. Veramente sono due,

Ancora prima, proprio ti accorgi che il weekend ti si è sfilato dalle mani e non sei riuscito a viverlo come volevi più delle volte. A volte capita anche che riesci a fare delle cose molto belle, però già dalle 6, 7 di sera della domenica, insomma, comincia a girarti qualcosa dentro. insomma, cercate, venitemi incontro, aiutatemi anche voi, cioè non posso dir tutto io. Va bene? Comincia a sentirsi comunque quel momento di pesantezza, dice vabbè, domani mattina si riparte. Allora c'era un gruppo comico meraviglioso, i 3-3 che arrivavano da Napoli, che dicevano sarà, ma a me mi pare na, è vero, se no. Allora, che il fatto che il lunedì si possa essere contenti o si possa essere tranquilli, secondo me avevano ragione i 3-3, non è proprio così realistica. Il venerdì invece è più vera, si avvicina di più alla realtà.

0: Alle 7.28 su Radio San Marino torniamo a occuparci di novità assolute, quelle che sono le novità della settimana, le nostre new play, e ci occupiamo di una storia d'amore, o meglio, quello che succede dopo il rapporto, quando finisce questo percorso di crescita personale, indipendenza e rinascita emotiva. A raccontarcelo è Olivia Dean, che tra le altre cose ha vinto anche il Grammy Awards come miglior esordiente del 2026 con Baby Steps, fra le nostre new play.
1: Ascolti i successi di

Olivia Dean, Baby Steps su Radio San Marino questa settimana fra le nostre novità. Non è una novità invece che noi a quest'ora, di solito intorno alle 7.35, diamo un'occhiata a quello che ci aspetta dal punto di vista delle stelle, quello che le stelle hanno in serbo per noi per la giornata di oggi. E come sempre partiamo dall'Ariete, complice i trigoni di Mercurio e Giove, complichiamo e operiamo con facilità, comunichiamo anzi e operiamo con facilità. Facciamo progetti, chiariamo malintesi.

Cogliamo l'attimo di serenità. Siamo al Toro, la mattinata la luna è storta, si raddrizza dal pomeriggio passando in Vergine, i programmi ed eventuali spostamenti filano lisci come l'olio. Per i Gemelli nel lavoro studiamo con attenzione la situazione, individuiamo le mosse giuste per prendere le iniziative più agili e più facilmente realizzabili. Siamo al Cancro, abbiamo voglia di coccole? Approfittiamo dell'atmosfera odierna per creare un rituale sicuro, una passeggiata, respiri profondi, un tè freddo magari aromatizzato. Leone, grazie al sestile che Mercurio invia a Venere, oggi è il momento dei messaggi, degli incontri amorosi, promettenti, il cuore è pieno di gioia. Vergine, svolgiamo una libera professione? Approfittiamo del contributo di Marte in Cancro per ampliare la clientela, migliorare i servizi e promuovere le attività. Per la Bilancia, complice il sestile Mercurio-Venere, oggi siamo imbattibili in quanto a socievolezza. Partecipiamo a feste, viaggiamo, diamo spazio al desiderio di visibilità. Per lo Scorpione, a spazzare via gli strascichi del malumore mattutino, oltre a Marte, dal pomeriggio interviene anche la Luna. Un invito a rialzare la testa e al fare concreto. Per il Sagittario, la Luna antipatica alta nel cielo con Urano che la guarda storto. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. Capricorno, la mattinata passa senza colpo ferire, ma nel primo pomeriggio sfoggiamo un piglio vincente e diventiamo i protagonisti attivi di questo giovedì. E siamo all'Acquario. L'abbraccio di Venere in Leone è un ponte fatto di parole gentili, sincerità, messaggi affettuosi che ci aiuta ad accorciare la distanza con la persona amata. Chiudiamo come sempre con il segno dei Pesci. Ci correggiamo la tabella di marcia, diamo seguito ai progetti professionali o ai nuovi interessi, ora che gli impegni, grazie al cielo, allentano un attimo la morsa. Diamo un'occhiata invece a quello che ci aspetta dal punto di vista musicale nella Summer Compilation, Carol G e Manu Chao con Vajando per il mundo, poi le Valentes con Xiri Rima, subito si parte da Giorgia in

0: Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Era la nostra compilation di Radio Savarino, che praticamente ci avvicina anche ai saluti. Vi ricordo alle 8 oggi, primo appuntamento dell'informazione con le prime pagine dei quotidiani in edicola. Come sempre troveremo la voce di Anna Gaspari a leggerci i titoli. Stavo guardando che è uscito il calendario non tanto della Serie A, che è già uscito da un pochino, e vi ricordo parte il 22, quindi se cominciate ad avere le crisi d'astinenza da calcio abbiate pazienza, ancora una settimana, poco più di una settimana, insomma adesso è sabato, è già il 15, quindi il 22 mi sembra, il 21 si parte con gli anticipi, poi fino al 24 ci sono partite a go-go, perché tanto poi sarà sempre diviso nei 3-4 giorni del weekend. Ma è uscito anche il calendario dell'anno scolastico prossimo, il 26-27, e devo dire che insomma si va a vedere subito dove si possono fare i ponti, perché anche a lavorare succede così. Vi è mai capitato, quando siete in un posto di lavoro, entrate magari alla fine delle ferie e c'è quello che arriva e dice coraggio, tranquilli, mancano, e poi vi snocciolano i giorni che mancano a Natale per le prossime feste o per le prossime festività, che è una cosa che ti fa proprio saltare i nervi a dei livelli paurosi, dice sei distrutto, finite le ferie, che devo fare? E invece questo ti snocciola quanto manca a Natale.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reff arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
7: Secondo molti poeti non c'è nulla che dia la sensazione più di libertà del mare. Lo scoprire quello che c'è al di là dell'orizzonte, dove sembra che il mare e il cielo si tocchino. La pensavano così anche Raff e Umberto Tozzi quando hanno scritto la canzone che sta per arrivare, targata 1987, che oggi noi ritroviamo come collection, Gente di Mare.
8: Rivivi insieme a noi le

C'è anche la mano di Giancarlo Bigazzi, questa canzone Raff, Umberto Tozzi, Gente di Mare, torna dal 1987 e questa mattina noi l'abbiamo ritrovata come collection, ma sapete che collection fa rima anche con Amo Finito. È tempo di saluti, tra poco il primo appuntamento di giornata con l'informazione. Anna Gaspari ci leggerà i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che potete trovare oggi in edicola. Per quanto mi riguarda vi aspetto domani mattina, che è venerdì, per molti ultima giornata di lavoro della settimana. Ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6 per darci ancora una volta il buongiorno e accompagnarci fino alle 8, voi facendo colazione, io invidiandovi da qua. Da Mirko Zanni è tutto, a domani, ciao!

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Giovedì 13 agosto, buongiorno, ben ritrovati, appuntamento con Dall'Edicola per dare un'occhiata a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo allora da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm, stretta sui contributi, stop alle imprese inadempienti, al lavoro sulla revisione delle norme dell'apparato sanzionatorio per gli iscritti alla gestione separata. Poi ancora visita di Papa Leone XIV, deroghe per il commercio sammarinese, modalità di ritiro dei pass, cibo ai piccioni, scatta il divieto sia in aree pubbliche che private. E ancora lutto, è morto Maurizio Zanotti, ex presidente dell'ente Cassa di Faetano. L'informazione di San Marino, Titano invaso dai piccioni, ordinanza vieta di dare da mangiare ai volatili. In Taglio Alto è morto Maurizio Zanotti, già presidente dell'ente Cassa di Faetano. In centro pagina, fuori pericolo, sta bene il bimbo di 4 anni che ha rischiato di annegare in piscina. E ancora visita del Papa, le modalità per il ritiro dei pass e le regole per le attività commerciali. Ancora San Marino dal Corriere Romagna, San Marino blindata, locali chiusi per l'arrivo del Papa, attività ferme dalle 7 alle 13, niente dehors, arredi esterni né vetro, multe fino a 1000 euro per chi viola i divieti. E in Taglio Alto ora sta bene e gioca il bimbo che ha rischiato di annegare in piscina. E poi addio a Maurizio Zanotti, per 8 anni presidente dell'ente Cassa di Faetano. E anche sulla pagina del Corriere Romagna di San Marino l'articolo dedicato al divieto di nutrire i piccioni, firmata l'ordinanza. Continuiamo

0: Con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, in fuga dalla casa di riposo, criminale 86enne arrestato. Il blitz della polizia di frontiera, il pluripregiudicato apparteneva alla Mala del Brenta, in manette all'aeroporto. In centro pagina una bella foto dell'eclissi di ieri e l'articolo titolato L'incanto dell'eclissi, lo spettacolo del sole oscurato. In taglio alto l'ex nazionale centenario da 70 anni a Rimini, il turista speciale premiato a Torre Pedrera, Giorgio Bongio Bongiovanni, in vacanza dal 1956 qui in Riviera. E poi in taglio basso Rimini, il futuro dell'arenile, piano spiaggia, danno per crisi idrica, gli ambientalisti contestano le future piscine, scarsa sensibilità verso i cittadini. L'edizione di Forlì e Cesena, aeroporto Ridolfi, il volo Forlì-Londra è da tutto esaurito, il bilancio positivo per lo scalo di via Seganti che guarda il futuro. In taglio alto Cesena si ferisce con munizioni, denunciato, l'uomo si è recato al pronto soccorso dopo aver riportato gravi ustioni. In taglio basso Forlì, Amazon potrebbe sbarcare a Villa Selva, interessamento del colosso al futuro polo logistico. Continuiamo con l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, rischiano di annegare turiste salvate dai cani, siamo a Marina di Romea, i golden retriever della Six, Lucky e Luke, eroi della spiaggia. Poi in centro pagina anche qui la fotonotizia dell'eclissi, l'incanto dell'eclissi, lo spettacolo del sole oscurato. In taglio alto l'omicidio Musiani a Pinarella, stanziati 30.000 euro per il processo, via libera della giunta alla costituzione di parte civile, ora l'individuazione del legale. E in taglio basso l'allarme sui cantieri, CGL ignorata l'ordinanza anticaldo, il sindaco segnalazioni e ispettorato e AUSL nel privato è una giungla. Continuiamo con il resto del Carlino che titola La vitola sono io il mandante, Ranucci sapeva, no comment. Confessione di 5 ore davanti al GIP, attentato fatto per il suo bene, volevo che avesse più scorta l'avvocato del giornalista, follia, siamo sgomenti, e il conduttore si rifà a Moro e Falcone. In centro pagina la fotonotizia titolata Prigionieri del vulcano, Etna in eruzione da giorni, all'aeroporto di Catania cancellati oltre 700 voli, migliaia i turisti rimasti a terra a ridosso del Ferragosto. E ancora migranti, sale allerta a Ceuta, Berlino non cede, presto espulsioni verso l'Italia. In taglio alto scritte contro Meloni, nei guai un francese, era in vacanza a Bologna, si indaga su legami con gli anarchici. E continuiamo con la Gazzetta dello Sport che titola Inter che giro, preso Spence, assalto a Jones, Frattesi va alla Lazio, e un altro colpo dall'Inghilterra, 35 milioni per l'erede di Dumfries, ora c'è posto per il centrocampista e Luis Ricchi aspetta la Roma. In taglio alto ragazza magica, giornata pazzesca di Sara Curtis, fa il record del mondo dei 50 d'orso, oggi la finale trascina la staffetta 4% stile all'argento, Cecconne e Pilato di bronzo. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dalle Edicola, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo e poi con Roberto Bagazzoli, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle ore 11. Buona giornata.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche nel corso della giornata di giovedì, salvo per un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sull'Appennino settentrionale. Caldo e afa ancora molto intensi, con valori che raggiungeranno anche i 35 e 36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: E grazie anche a Sofia Inglese che ci ha dato delle ottime notizie, cioè che praticamente dobbiamo continuare ad arrostire tutti, di conseguenza mettiamoci l'anima in pace. Buongiorno.

Dopo le 8 di questo giovedì 13 agosto, il primo saluto che voglio fare è per tutti quelli che si auguravano di vederla sta eclisse, no? E invece si sono trovati un tempo allucinante, per cui specialmente nell'area della Toscana, che era quella insieme al nord Italia fra le più baciate per la visibilità, ecco appunto, ci hanno avuto il finimondo come sulla capitale nella giornata di ieri. Per fortuna ci sono i time lapse in rete, per cui godetevi quello spettacolo almeno lì voi che potete. Buongiorno, che la giornata sia ovviamente volta alla positività. Il traffico per strada, stavamo dicendo poc'anzi, che si sta assottigliando sempre di più, finché non rimarremo da soli, immagino, no? Cominciamo con Bruno Mars e il nuovo singolo che si intitola Oh My Soul.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Vabbè, allora. Scusate, a parte che al momento dello sgranocchio, dopo la rassegna stampa, stavo dando un'occhiata a questo articolo davvero molto molto interessante che riguarda i gostatori. Ecco, mi piace l'idea. Gli italiani sono un popolo di gostatori in questa singolare classifica. Allora, gostato adesso, un termine tecnico che non ha a che fare con il film Ghost, perché il protagonista di Ghost moriva, voglio dire. In questo caso i gostatori sono quelli che magari, ecco, non so, conoscete, frequentate per, non so, uno o due giorni, poi improvvisamente spariscono, no? Tutti siamo stati più o meno vittime di un ghost, di un tipo che ci ha ghostato, no? Voglio dire, perfetto. Allora, i più ghostatori d'Italia sono i residenti a Reggio Calabria. Non va male neanche la Puglia, che ha il terzo e il quinto posto di Taranto e Brindisi. Ci sono anche nella top 10 ci sono anche Padova e Parma. In questa Europa League, con i piazzamenti ovviamente dei più gostatori in questo caso d'Italia, c'è anche Roma che si trova al sesto posto. Vabbè, insomma, due scapaccioni a quelli che fanno il ghosting veramente brutti e antipatici, che basterebbe dire le cose, ma ci vogliono gli attributi, lo so. Achille Lauro, La città degli angeli su San Marino. Angeli.

Rossana Fuegolento, le 8:22 minuti, siete su Radio San Marino, buongiorno. Stavo dando un'occhiata a quelle che sono le ultime polemiche delle ultime ore. Uno dei figli di Beckham l'ha combinata

scappa di mare, è scoppiato il delirio, a prescindere che lui con la sua salute farà anche quello che vuole, no? Perché ci è stato già spiegato che utilizzare l'acqua di mare per le friselle non è buona cosa, soprattutto se non controllate bene se il vicino ogni tanto va a mingere in acqua, ed è una cosa che accade molto spesso, ecco. Quindi non vedo perché dovete tirare sull'acqua del mare, no? E non salare un po' d'acqua presa da un rubinetto, voglio dire, che rappresenta qualcosa di assolutamente più certo. Comunque adesso terremo d'occhio la sua salute, scopriremo se va tutto bene oppure no. Comunque ecco, diciamo che l'utilizzo dell'acqua di mare per cucinare è assolutamente una cosa incauta e decisamente molto molto pericolosa. Chris De Sarandi.

Bundabascia, Annalisa Tropicana, la migliore sirena da Tagadà che poteva esserci in sottofondo, e siamo così arrivati alle 8:30 di questo giovedì 13 agosto, adesso con Post Malone, la canzone che si intitola Chemical. Buona mattinata su San Marino.

Siamo arrivati alle 8:32 minuti dopo aver sentito Post Malone con Chemical. Dal 2023 adesso proprio dischi caldi, direi, giorni nostri, proprio quelli rampanti. Perché? Perché stiamo per sentire un'altra di quelle canzoni che ha il destino segnato, ovvero entrare ufficialmente all'interno della nostra classifica ufficiale, la Top 50 che trovate nel week.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci di Titan Coop e Fidelity Più per tutti i clienti. Sconto anniversario fino al 19, sconto del 20% al reparto freschi, latticini e surgelati per i clienti Fidelity Più. Più valore ai tuoi punti. Giovedì alla Titan Coop di Dogana e Valdragone, punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. Su Radio San Marino adesso sentiamo anche quella che è la nostra compilation, dove troveremo Yugal con Iman Angel e Ultranate. Niccolò Fabi comincia Empire of the Sun.

Il 1997 era Nicolò Fabi con Dica, adesso Trinix e Mariana Froese con Vai Timbora, siete su San Marino.

0: una sbirciata in New Play di questa settimana. Siamo prontissimi adesso a farvi sentire qualcosa che ha fatto da colonna sonora la nostra vita, riportandovi al 1997 e lo spazio che ogni ora dedichiamo alla nostra collection. La protagonista è Billy Myers, la canzone invece è Kiss the Rain.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Kiss the Rain, 8:55 minuti su Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli. A differenza di baci e carezze che possono suscitare emozioni e reazioni differenti nei vari paesi del mondo, il solletico è invece un'esperienza sensoriale comune a diverse culture, plasmata dall'evoluzione più che da norme sociali. Lo dimostra quella che è la mappa corporea del solletico, perché hanno fatto pure quella che è stata pubblicata sulla rivista Nature. Nasce da una raccolta di informazioni dei ricercatori della Rebound University di Nimega nei Paesi Bassi e della Karolinska Institute di Stoccolma in Svezia. Lo studio si basa su un sondaggio online che ha coinvolto 448 adulti, manco mille voglio dire, fra i 18 e i 30 anni, provenienti da diverse culture: cinese, olandese, greca. E c'è questa, se siete particolarmente io il solletico non lo soffro tantissimo, ma se mi tocchi nel punto giusto io penso che mettiamola così, per dirla in maniera edulcorata, potrei avere delle reazioni scomposte, ecco, mi provocherebbe veramente più che altro fastidio più che sorriso. Vabbè, a parte questo, comunque 448 persone, quante vuoi che siano per essere, no, un campione utile. Vabbè, lasciamo la mappa del solletico, veramente pensa un po' come fanno notte certi ricercatori. J-Ax su San Marino.

0: hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a le ore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Buongiorno su Radio San Marino, le 9 in punto.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche nel corso della giornata di giovedì. Salvo per un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sull'Appennino settentrionale. Caldo e afa ancora molto intensi con valori che raggiungeranno anche i 35-36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: E visto che Sofia Inglese parlava appunto di Ferragosto, volevo segnalarvi che a Ferragosto noi ce ne siamo belli tranquillini al mare, ecco, quindi sarà una giornata con il flusso musicale su Radio San Marino con il nostro format. Fino alle 10 insieme, il momento in cui ci sarà il cambio della guardia, la cerimonia ufficiale con Katia De Monte che vi accompagnerà fino alla mezza. Buongiorno, bentrovati. In questo momento qui sul cucuzzolo del Titano ci sono 24 gradi, no? Quasi non ci si crede, ma tendenzialmente, come avete sentito, la temperatura è destinata a salire. Ripartiamo con Safe, parlare d'amore.

0: Ritrovi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Oh.

0: 9 minuti, Radio San Marino, Roberto Bagazzoli che vi sta accompagnando. Parliamo del gruppo rock formato da, vediamo se indovinate, Damiano, Vittoria, Ethan e Thomas. Mm-hmm. Loro, sì sì. Allora, c'è una notizia che riguarda soprattutto la loro reunion. Già sembra che siano già cominciate tutte le operazioni, un ritorno dopo 2 anni per i Måneskin che non può essere improvvisato, un primo annuncio potrebbe arrivare dopo l'estate e dovrebbe riguardare soprattutto quelli che sono i progetti live della band. Come dico sempre in questi casi, quando tu ti metti con una calcolatrice in mano, no? Magari anche quella del cellulare, a far 2 conti e a vedere la situazione delle bollette e a vedere magari la rata del mutuo, magari, che ne so, la rata della macchina, della moto, dello scooter, di quello che vi pare, e poi ti accorgi che è meglio che ti rimetti a lavorare, perché quella era una situazione che produceva sicuramente incassi importanti. Per cui dai, ritroveremo i Måneskin adesso, a prescindere dalle motivazioni che possano averli coinvolti nuovamente insieme in un progetto che comunque sarà sicuramente una cosa che farà piacere ai loro fans e non solo. Fra poco Alessandra Amoroso con Vivere a colori, subito c'è Tiziano Ferro con Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Alessandra Amoroso, Vivere a Colori, siete su Radio San Marino, sono le 9:18 minuti. Buongiorno, bentrovati. Mi sono voluto divertire un attimo, no? Ho consultato praticamente Gemini, l'intelligenza artificiale, chiedendo quali potessero essere i giochi da spiaggia che consigliava, naturalmente escludendo quelli in scatola, voglio dire, ecco. Allora, accetto le carte, sì, eventualmente, no, da Scala 40 che da briscola, i racchettoni, ancora il frisbee fra quelli bazzicati, le bocce da spiaggia. Ecco, io non so quanti di voi sono ovviamente boomer come me, io non avevo le bocce, anzi abbiamo avuto sì le bocce per un periodo, ma erano più pratiche le piastrelline, che erano delle, come se fossero delle bocce, no, schiacciate, ecco, praticamente un gioco di una noia mortale. Poi il volley ci sta, ci sono molte spiagge che hanno ovviamente i campi già organizzati, ma la palla prigioniera anche no, mettiamola così. Le attività per i bambini, vabbè, la pista delle biglie è un sempreverde, anche noi adulti ancora ci divertiamo dando un'occhiata in giro, stessa cosa per i castelli di sabbia, quindi direi che insomma il super classico ancora domina nonostante il tempo, è un po' come una foto che tendenzialmente non scolorisce. Ed è dai, una cosa secondo me molto molto positiva, perché comunque sia dai, erano giochi fra le altre cose che si praticavano in spiaggia e che permettevano anche di familiarizzare, no, fra vicini d'ombrellone, anche di litigare a volte, perché no, specialmente fra noi bambini quando si trattava di punteggi o magari nel modo sbagliato di far partire la biglia, sì, è già...

Gianna Nannini con Attimo nella nostra playlist qui su Radio San Marino in questo giovedì 13 agosto, come vi dicevo, antevigilia di Ferragosto, e dato che appunto la festa si avvicina, in queste ore si moltiplicano liste, programmi, messaggi per organizzarvi e cosa portate, dove si va, a che ora partire, soprattutto chi deve ricordarsi il ghiaccio. Ecco, noi proviamo a compilare una lista al contrario, cioè quelle cose che possiamo evitare, e io partirei dal non riempire necessariamente ogni ora disponibile, cioè non trasformare questo riposo in una sorta di competizione, quindi non sentirsi per forza obbligati a divertirsi nello stesso modo degli altri, e soprattutto, ecco, non occorre fotografare ogni momento prima ancora di averlo vissuto. Anzi, un programma può essere sicuramente utile, però dovrebbe lasciare almeno un po' di spazio a quello che non avevamo previsto, perché se stabiliamo anche l'ora esatta nella quale essere spontanei, insomma, siamo un po' esagerando con l'organizzazione. E soprattutto dico, vabbè, dai, stacchiamo un po' da tutto quello che è routine. A volte la giornata migliore nasce proprio da un cambio di programma. Questi sono un po' i primi suggerimenti, ma avremo modo di parlarne ancora. Adesso però una destinazione noi ce l'abbiamo, Ocean House dei Jubal. In the

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reff arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Nella nostra new play di oggi c'è un incontro tra due mondi che secondo me ha richiesto molta pazienza. Sto parlando di Martin Garrix e gli U2, che hanno lavorato, pensate, a questo brano per 6 estati, ed è la prima volta che tutti e 4 i componenti della band irlandese partecipano a una traccia con lui. La prima esecuzione c'è stata al Tomorrowland con The Age, comparso a sorpresa sul palco. E allora dai, ci ascoltiamo subito il brano, si intitola Fireflies.
0: Ascolti i successi di

Martin Garrix, U2, Fireflies, tra le nostre new play di questa settimana qui su Radio San Marino. Vi dicevo che questo è un brano che è rimasto in lavorazione, pensate, per 6 estati, una lunga attesa in un'epoca in cui ogni progetto sembra dover essere per forza immediato, quindi pensato oggi, completato domani e possibilmente diventato un successo entro il venerdì. Eppure questo ci dimostra che invece alcune idee hanno bisogno proprio di maturare, magari di cambiare forma, di incontrare le persone giuste. E quindi un progetto magari rimasto fermo per qualche tempo non è sempre necessariamente un progetto che è andato fallito, magari non ha ancora la sua versione migliore. Questo vale per la musica, vale per un lavoro creativo, ma anche per quelle intenzioni che magari teniamo nel cassetto perché magari ancora non sappiamo bene da dove iniziare. Naturalmente esiste anche dall'altra parte la procrastinazione, quindi non è che possiamo utilizzare gli U2 come giustificazione per una mail che aspetta risposta da marzo, però tra fare tutto e subito e attendere magari il momento perfetto, secondo me c'è una buona via di mezzo, cioè concedere alle cose il cosiddetto tempo necessario. E noi qui di tempo ce ne prendiamo tantissimo, soprattutto per ascoltare bella musica. Ne arrivano 3 tutte di fila con la nostra Summer Compilation. Tra i protagonisti Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga, l'ultimo singolo, e poi The Rhythm is Magic, Marie-Claire Dubaldo ad aprire la voce di Madame con la sua Marea.

0: Museo di Stato. Fino alle 23, tra l'altro, sarà visitabile anche la mostra Icone Sacre Pop di Simone Legno. E poi invece dalle 20:30 alle 22:30 ricordiamo che tornano le corse guidate dello storico treno bianco-azzurro. Tutto questa sera nel centro storico di San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Ed ora nella nostra collection una canzone che ha vissuto due vite musicali, cioè canzone che nacque nel 70 nella forma essenziale di Fabrizio De André e poi ci fu un incontro con la PFM che le regalò successivamente un'introduzione strumentale, un'energia completamente nuova. Sto parlando del Pescatore che sentiamo subito insieme.
1: Rivivi insieme a noi.

0: con il pescatore su Radio San Marino, tra i nostri pezzi da collection, collection che come sapete arriva alla fine di ogni ora per fare insieme un po' di storia della musica, ma anche per condividere le belle emozioni che magari una canzone ci ha trasmesso negli anni. E invece, prima di chiudere questa prima ora, torniamo per un momento al Ferragosto che si avvicina, e anzi prepariamo un bagaglio un po' particolare, perché secondo me, oltre ai vestiti, alle creme solari, alle cose che puntualmente dimenticheremo, tendiamo un po' a portarci dietro anche parecchie aspettative, cioè questa cosa, come vi anticipavo un po' prima, che la giornata deve essere per forza memorabile, pranzo perfetto, gruppo affiatato, insomma, diciamo che potremmo lasciare a casa almeno, ecco, la necessità di fare tutto e soprattutto quella di confrontare il nostro Ferragosto con quello degli altri. Cioè, una giornata non è che deve diventare straordinaria per forza, qualche volta magari è già riuscita se siamo stati bene e nessuno ha litigato, quindi programmi sì, ma con un po' di elasticità. E se proprio dobbiamo dimenticare a casa qualcosa, meglio un piano troppo rigido che le chiavi di casa. E allora dai, chiudiamo con questa ora insieme con Cioffi e Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, noi diamo la nostra linea alla redazione per le notizie.
2: Radio San Marino, le notizie.
4: Buongiorno a tutti e bentrovati da Andrea Mularoni. Tante persone ieri sera sul Monte Titano per assistere allo spettacolo dell'eclissi di sole. Il cielo, con poche nuvole, ha permesso ad appassionati curiosi di osservare il fenomeno, muniti di occhialini e filtri protettivi. A San Marino, come nel resto d'Italia, l'eclissi è stata solo parziale. Il sole si è oscurato completamente soltanto lungo la cosiddetta fascia della totalità, che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. A rendere ancora più suggestiva la serata, la coincidenza con il picco delle Perseidi, le tradizionali stelle cadenti di agosto. Il prossimo grande appuntamento è per il 2 agosto 2027 con l'attesissima eclissi totale di sole. Cambiamo argomento per parlare di politica. Stretta San Marino sulle aziende che non versano i contributi previdenziali. Il nuovo regolamento presentato dal segretario di Stato Stefano Canti prevede la sospensione della licenza per i datori di lavoro che non avevano pagato 13 mensilità, anche non consecutive, con un debito superiore ai 100.000 euro. Dalla sospensione ci saranno 90 giorni di tempo per mettersi in regola attraverso un piano di rientro, altrimenti scatterà la revoca della licenza. Gli esteri ora. Pressing del presidente ucraino Zelensky sugli Stati Uniti. Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi. Questa mattina intanto droni hanno colpito una raffineria di petrolio e un centro di logistico in Baskiria, in Russia. Si tratta di uno dei più grandi complessi petroliferi e petrolchimici del paese. La cronaca, con una notizia a lieto fine. Tre turisti rischiano di annegare, ma vengono salvati da due cani di salvataggio. È successo a Marina Romea, nel Ravennate. Le donne sono state trascinate dalle onde verso la scogliera, a circa 80 metri dalla riva. A dare l'allarme Paolo Elmo, della scuola italiana Cani Salvataggio Emilia Romagna, che si trovava in spiaggia con i Golden Retriever Luke e Lucky. Una donna, finita contro gli scogli, è stata soccorsa dai bagnini, mentre le altre due sono state raggiunte e riportate a riva grazie all'intervento di Elmo e dei suoi cani. Chiudiamo con lo sport. Sara Curtis continua a scrivere la storia del nuoto italiano ai campionati europei di Parigi. Dopo aver conquistato la prima medaglia nella storia dell'Italia nei 100 metri stile, nella semifinale di 50 dorso ha polverizzato il record del mondo, nuotando in 26,63 in semifinale, abbassando di ben 23 centesimi il precedente limite mondiale di Kayleigh McEwen. Agli europei di atletica di Birmingham, invece, è arrivata ieri la medaglia d'argento di Sara Fantini nel lancio del martello. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
2: Radio San Marino, meteo.
5: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche nel corso della giornata di giovedì, salvo per un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sull'Appennino settentrionale. Caldo e afa ancora molto intensi, con valori che raggiungeranno anche i 35 e 36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ed eccoci qui, grazie mille agli amici di Trevi Meteo, la nostra redazione giornalistica. Io sono Katia De Monte, questa è Radio San Marino e a quest'ora la giornata non può, diciamo, più sostenere di essere appena cominciata. Ormai diciamo che ha mostrato il suo carattere, ci ha presentato un po' gli imprevisti, probabilmente chiesto anche un secondo caffè, ma possiamo ancora cambiare ritmo e colonna sonora. Restiamo insieme fino alle 12.30, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno e allora ripartiamo da due voci che si incontrano per un canto d'amore. Sto parlando di Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Eider Dalila qui su Radio San Marino nel nostro giovedì, in questo giovedì 13 agosto, in cui mi sono arrivati anche i vostri messaggini, perché prima vi avevo chiesto quale piccola imperfezione, magari un tempo vissuta anche con imbarazzo, avete imparato ad accettare con simpatia. E allora Marta da Rimini mi scrive: da ragazza cercavo di nascondere il mio accento perché temevo che mi rendesse meno sicura. Oggi vivo lontano dal luogo in cui sono cresciuta e quell'accento mi ricorda immediatamente da dove vengo. Vedete come si trasformano poi le cose. Davide invece confessa: ho una risata talmente rumorosa che al cinema si girano tutti. Prima cercavo di trattenermi, ora almeno scelgo con attenzione il film. Ma io sceglierei anche molto bene il momento, però va bene così. Laura invece dice: non seguo mai una ricetta fino alla fine, cambio ingredienti, dosi e tempi. A volte nasce una cena meravigliosa, altre volte ordiniamo la pizza. Forse alcune di queste imperfezioni non devono essere corrette, lo dicevamo prima, no? Sono proprio i dettagli attraverso cui gli altri ci riconoscono, lì c'è personalità, unicità e poi insomma sono quelle caratteristiche che davvero magari fanno simpatia e fanno anche la differenza, a volte anche sul lavoro può essere così, dai. Comunque continuate a raccontarvi e raccontarci se volete, 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp, intanto arrivano gli Another.

Sono sicura che tanti di voi in questi giorni balleranno perché si sta avvicinando il Ferragosto, tra la vigilia, l'antevigilia e insomma la giornata di Ferragosto si faranno tanti balli, ma adesso che abbiamo ballato facciamo una cosa, affrontiamo una delle coreografie più difficili nei rapporti umani, ossia chiedere scusa senza inciampare nelle giustificazioni, perché non è poi così scontato, anzi una scusa credibile dovrebbe diciamo contenere tre cose piuttosto semplici, cioè riconoscere innanzitutto quello che magari si è fatto, comprendere l'effetto che poi ha avuto sull'altra persona e spiegare magari ecco cosa proveremo a fare, magari trovare un rimedio. Diciamo che la formula da evitare è mi dispiace se ti sei offeso, perché sembra una scusa ma trasferisce in realtà tutta la responsabilità sulla reazione dell'altro, e praticamente una non scusa con l'impermeabile, ecco, io la chiamerei così. Oppure aggiungere immediatamente però ragazzi non aiuta, perché tutto quello che arriva prima di quel però solitamente scompare. Ovviamente chiedere scusa non è che significa dichiararsi colpevoli di ogni problema esistente, significa magari riconoscere che in quel momento il rapporto vale più dell'ultima parola. Dai, adesso le scuse però diventano internazionali. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari.

Si intitola Take Me to Church, il pezzo di Hozier che abbiamo appena ascoltato qui su Radio San Marino in questo giovedì 13 di agosto. E a proposito di musica, ma soprattutto di canzoni, quando magari non ricordiamo proprio le parole, diciamo che utilizziamo tutti una soluzione universale, cioè cantare la la la con convinzione. Diciamo che sillabe come la, na e da sono facili da articolare perché seguono bene la melodia, magari permettono anche di non interrompere proprio il ritmo. Vengono utilizzate anche nella scrittura musicale, quando la linea magari melodica è già nata ma il testo non è arrivato. Diciamo che è un linguaggio senza traduzione, possiamo partecipare a una canzone in qualsiasi lingua senza conoscere neppure una parola. L'importante è mantenere quell'espressione sicura. Il vero problema nasce poi quando magari cantiamo la la la nel punto in cui tutti gli altri riconoscono perfettamente il testo e ci guardano, diciamo, con quella silenziosa delusione.

Ed ora prontissimi per scoprire altre novità musicali su Radio San Marino. Una canzone che nel titolo significa ti dimentico, un brano cantato da Benny Blanco insieme alla moglie Selena Gomez e Becky G. E diciamo che dimenticare qualcuno lavorandoci insieme è già un metodo piuttosto creativo. È brano interamente in spagnolo, anticipa Hermoso, nuovo album appunto di Benny Blanco. Dai, ce l'ascoltiamo insieme, te olvido. Ascolti su

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora è arrivato il momento di andare da Titan Coop insieme, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto anniversario fino al 19 agosto, sconto del 20% al reparto freschi, latticini e surgelati. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti, lo ricordiamo, giovedì alla Titan Coop di Dogana e Valdragone i punti sono doppi. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. Ed ora la nostra Super Summer Compilation, Karol G, Manu Chao, Viaggiando por el Mundo, e poi Tutti vogliono viaggiare in prima di Ligabue, ad aprire il grandissimo Vasco Rossi con Delusa.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: I pezzi da collection, qui c'è una canzone scritta e incisa da Randy Newman nel 72 ma trasformata 14 anni dopo dalla voce ruvida di Joe Cocker. La sua versione diventò inseparabile dal film 9 settimane e mezzo, da una insomma delle scene più celebri con Kim Basinger, You Can Leave Your Hand On.
1: Rivivi insieme a noi le

You can leave your hand on a Joe Cocker tra i nostri pezzi da collection. E se proprio lui ci ha dato il permesso di tenere il cappello, lo sapete che facciamo? Noi parliamo del cappello estivo per eccellenza che porta da sempre il nome del paese sbagliato. Sì, ragazzi, perché il Panama in realtà nasce in Ecuador, viene proprio intrecciato a mano utilizzando questa paglia che si chiama toquilla, e il suo nome deriva dal fatto che questi cappelli venivano esportati passando attraverso lo stretto di Panama. Diciamo che questo equivoco diventò definitivo nei primi del Novecento, quando Roosevelt ne indossò uno durante una visita ai lavori del canale. Poi ci furono le fotografie che fecero il giro del mondo e quindi questo cappello rimase per tutti il Panama. Nel 2012 addirittura l'UNESCO ha riconosciuto l'arte tradizionale della sua lavorazione come patrimonio culturale immateriale, quindi è uno, diciamo, degli equivoci geografici più eleganti, potremmo dire, della storia, perché nasce in Ecuador, si chiama Panama e ormai nessuno sembra avere intenzione, insomma, di correggere questa etichetta. Adesso noi invece cambiamo viaggio, da Panama passiamo alla Città degli Angeli. Achille Lauro.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Mezzogiorno su Radio San Marino, ancora buongiorno da Katia De Monte. Noi siamo entrati nell'ultima mezz'ora in quello che è il nostro club, quelli del bicchiere mezzo pieno. Insomma, Ferragosto, l'abbiamo detto, ormai vicinissimo, si comincia a percepire un po' quella particolare atmosfera da vigilia, quindi programmi che cambiano, gruppi da coordinare, messaggi che iniziano tutti con allora, insomma, che cosa facciamo? Noi, ve lo dico, almeno fino alle 12:30 abbiamo una certezza, continuiamo ad accompagnarvi con tanta bella musica, anche con qualche storia. 335-104-1027 se volete raccontarmi e raccontarvi qui con noi. Intanto ricominciamo da Peggy Gou, Aerostar, Woman.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: motivo ad accompagnarci in questa mattinata qui su Radio San Marino, in questo giovedì di, diciamo, previgilia di Ferragosto, la chiamiamo così, un previgilia, antevigilia, si dice così, credo di sì. Comunque, diciamo che alla vigilia di Ferragosto c'è un piacere di cui ci dimentichiamo spesso, sia quello dell'attesa. Quindi non è ancora arrivata la giornata speciale, però si comincia un po' ad immaginarla, magari si prepara una borsa, si sceglie un posto, pensiamo alle persone che incontreremo, diciamo che costruiamo mentalmente quello che potrebbe accadere, e qualche volta l'anticipazione diventa diciamo anche più piacevole dell'esperienza, purché non la trasformiamo in una sceneggiatura troppo precisa, perché se abbiamo già deciso come dovrà essere ogni singolo momento, il rischio è che la realtà ci sembri sbagliata soltanto perché ha improvvisato. Anzi, aspettare qualcosa di bello significa cominciare a viverlo prima, lasciandogli però anche la libertà di sorprenderci. Quindi dai, prepariamo pure programmi e borse, però senza dirigere in anticipo anche le battute degli amici, Dai, facciamo così. Adesso invece c'è qualcosa che non ha assolutamente bisogno di prove. Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: cos'è, quella cosa cos'è. Bonjour Bahia.
1: Roy Paci, Aretusca, bonjour Bahia. E ci sono canzoni che non è che si limitano a entrare nelle nostre orecchie, no? In pochi secondi costruiscono un luogo, bastano una parola, un ritmo, che magari ci sembra di sentire il caldo, vedere i colori di una strada, trovarci davanti al mare. Diciamo che le canzoni sono una specie di cartolina sonora, con il vantaggio che non dobbiamo comprare assolutamente il francobollo e soprattutto non si rischia di arrivare quando siamo già tornati. Succede anche durante le vacanze, una canzone ascoltata per caso in macchina, in uno stabilimento, dalla finestra di un locale, diciamo finisce un po' poi per legarsi ai quei nostri momenti, anzi anni dopo parte il ritornello e noi torniamo lì completi di paesaggio, persone, profumi, e secondo me questo è veramente, ragazzi, il souvenir più efficace. Non occupa spazio in valigia e soprattutto non prende polvere su una mensola. E allora noi sapete che facciamo? Continuiamo a viaggiare

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: troppo bello.
1: E siamo alla metà degli anni 90 con Daniele Silvestri, Le cose in comune su Radio San Marino, e adesso invece passiamo alla nostra new play, perché ritroviamo le Kezai alla vigilia di un passaggio importante. Domani uscirà Wild, il loro nuovo EP, mentre il singolo ha già ottenuto il loro miglior debutto su Spotify negli Stati Uniti, entrando al quarto posto. Diciamo che non è soltanto più un'anticipazione, diciamo che è il brano che sta aprendo ufficialmente il loro nuovo capitolo. Si intitola Animole, ce l'ascoltiamo qui insieme in questo giovedì 13 agosto sulla radio che senti.
2: Ascolti i successi di domani.

da Marrakech, volevo capire sulla radio che senti anche le novità come quella che avete appena sentito, ma quella che arriva ora è veramente un'uscita freschissima di Olivia Dane, una delle voci britanniche cresciute di più negli ultimi anni, soul pop e una grandissima eleganza. È uscito il suo album nel 2025, The Art of Loving, e ancora continua a macinare successi. E allora ci ascoltiamo un estratto da questo progetto rilanciato proprio in queste ore. Baby Steps, Olivia Dane.

Olivia Dean con Baby Steps, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia qua su Radio San Marino. Tra poco parleremo di intelligenza artificiale. Ieri abbiamo accennato qualcosa riguardo questi nuovi badge che metterà Spotify per quanto riguarda i progetti creati con le AI, ma in questi giorni c'è anche una notizia fresca da radiofonici o da radio in generale. Radio Generali, perché c'è insomma una canzone che è stata sgamata, un artista in dubbio, probabilmente l'ennesimo progetto con l'intelligenza artificiale è stato droppato sulle piattaforme che ha ricevuto grandissimo successo. Intanto i vostri messaggi 335 104 1027, scriveteci o mandateci dei vocali, tra poco li andrò a leggere. Ci prendiamo un momento per noi, musica senza interruzioni pubblicitarie, c'è la Summer Compilation con Tommaso Paradiso, la sua agitare Coca-Cola, Mika, Live Your Life, e si parte con i Buckethead, The Bomb.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto, al Parco Bruno Reff, arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
4: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Occorre un...
7: Dimmi.
6: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
7: Sì.
6: Mi hanno riferito.
7: Merigo, dimmi.
6: Che è un programma di Bino.
7: Ah.
6: Quindi.
7: Quindi?
6: Lo ascolto molto volentieri.
7: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
8: Stabiliamo un contatto in Summertime.
9: Momento collection sulla radio che senti, un salto indietro nel tempo, torniamo nell'87, uno dei riff più sensuali, riconoscibili del pop rock di quegli anni, sto parlando degli NXS, che al massimo del loro carisma droppavano questa Need You Tonight dall'album Kick, brano che li portò anche al numero uno negli Stati Uniti. Gli NXS, Need You Tonight.

let you know. L'NXS con Need You Tonight, il 1987 sulla radio che senti, la nostra collection ci porta a spasso nel tempo, negli anni d'oro della musica. Tornati al presente invece, c'è un dettaglio, e c'è un caso, il caso di Dimanche Midi-Pil, questa Giselle, che spesso e volentieri, onestamente vi dico, è in rotazione anche in questa radio. Allora, veniamo a noi, il 13 luglio Euromusica si chiedeva apertamente: ma chi è questa Giselle? Tuttora in molti se lo stanno chiedendo, anzi, vi dico di più, ci sono radio che l'hanno tolta dalla programmazione, perché? Perché molti si sono chiesti se voce, testo, insomma, fossero tutti creati con l'intelligenza artificiale. Allora, nessuno al momento ha dimostrato che la canzone sia interamente artificiale, però sta venendo fuori che in pratica questa artista non esiste e la canzone pare avere un testo così semplice che sembra essere stato scritto con ChatGPT. Chi è davvero questa Giselle? Quanto possiamo fidarci dell'identità di un artista nell'era dell'intelligenza artificiale, ora che anche le radio si stanno facendo un po' fregare da questo mercato? Vedremo, io sono curioso di sapere la vostra opinione, intanto ci ascoltiamo. Material Lover, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, c'è Sienna Spyro alla voce, una delle top pop artist britanniche di questi tempi. Non è fatta con l'intelligenza artificiale, cioè almeno credo, eh.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Giovedì 13 agosto c'è il vostro Hero sulla radio che senti, sono scattate le ore 14 e è vero, c'è anche il Papa in arrivo questa, la prossima settimana, e ne parleremo, magari accenneremo qualcosa, dato che San Marino RTV sarà sicuramente protagonista di questa sua visita. Mentre invece, tornando a noi, c'è questo Eurovision Song Contest del 2027, è stato confermato, si farà a Bangras in Bulgaria, costa del Mar Nero, e c'è da parlare a riguardo, tante novità in arrivo. Per quanto riguarda la musica, ripartiamo da American Cremons, Serena Brancali, The Colors, la nuovissima Partenope.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

dove sarà finito Puff Daddy? I don't wanna know. Mario Winans insieme a Enya e Puff Daddy, appunto, questo brano del 2004. È passato tanto tempo, sono cambiate tante cose, soprattutto per Puff Daddy. Ma torniamo a noi, parliamo sempre di musica in un contesto internazionale, perché è ufficiale, l'Eurovision Song Contest 2027 si farà a Burgas, in Bulgaria, sulla costa del Mar Nero, scelta che è stata annunciata proprio questa mattina dalla televisione bulgara e dall'EBU. E Burgas ha appena battuto nella fase finale anche la capitale Sofia e ospiterà tutto nell'arena Burgas. Le date sono fissate: semifinali 11 e 13 maggio e finale sabato 15 maggio 2027. Sarà tra l'altro un Eurovision storico, perché la Bulgaria lo ospiterà per la prima volta dopo la vittoria di Dara con Bangaranga. Edizione 2027 arriverà anche con nuove regole: l'età minima dei concorrenti sale da 16 a 18 anni e un paese coinvolto in un conflitto potrebbe essere dichiarato non idoneo a ospitare la manifestazione. Insomma, Eurovision ha già acceso i motori per il prossimo anno e questa era una news, dai, da dare. Vedremo San Marino come si comporterà per la prossima partecipazione. Intanto la musica su Radio San Marino. C'è Francesco Gabbani che è molto funk in questa summer. Ce lo ascoltiamo.

Town con Sad Drift on Memory Blaze. Sulla radio che sentisce il vostro Hero, l'abbiamo chiacchierato un po' di intelligenza artificiale anche, e continuiamo su questa falsa linea perché Brian May è tornato a parlare proprio di questo argomento, e l'ha fatto partendo da un esperimento quasi provocatorio. Cioè, il chitarrista dei Queen ha chiesto a Meta AI di ricreare la celebre copertina di The Game, il loro album del 1980 con Freddie Mercury, Brian May, appunto, John Deacon, Roger Taylor, e appaiono tutti insieme schierati uno accanto all'altro con giacca in pelle, insomma. Il risultato però non lo ha convinto per niente, cioè i volti sono approssimativi, ormai lo sappiamo bene che quello strumento fa un po' fatica a ricrearli, la disposizione dei membri è diversa, sono sparite le giacche in pelle, c'è un manico di chitarra che nell'immagine originale non c'è, insomma, scherzandoci sopra, ma poi arrivando anche con un tono più serio, e secondo lui c'è qualche problema. Ha detto inizialmente un buon lavoro, ma poi ha sviscerato tutto un tema legato all'intelligenza artificiale, ovvero il fatto che teme questo sviluppo sempre più veloce e che questa tecnologia possa avere un prezzo molto più alto anche dal punto di vista ambientale, no? Sapete di questi enormi data center che a quanto pare devono esserci se si vuole utilizzare questa tecnologia. Quindi lui ha chiesto apertamente, Brian May, alla politica britannica di intervenire. Poi, insomma, Brian May non è uno che rifiuta la scienza, è un artista filosofico. E quindi il suo è più un invito a chiedersi fin dove vogliamo spingerci con questa tecnologia e soprattutto a quale costo. Abbiamo parlato adesso di Giselle, di Manche Midi Pill, chissà se esiste o no. Beh, una che sono sicuro che esiste è Madonna. Ce l'ascoltiamo adesso con Dansteria, un estratto dal suo nuovo album Confession 2. Bella per Madonna, lei sì che è reale, original, la Queen.

Vasco Rossi con Guaira al 2015 e ora ci dedichiamo praticamente a una mattinata organizzata con la precisione di una tournée mondiale. San Marino si prepara a un ospite decisamente particolare. Sabato prossimo, 22 agosto, arriverà Papa Leone XIV, 15 anni dopo l'ultima visita di un pontefice sul Titano. Arriverà in elicottero a Torraccia, alle 9, Roma-Torraccia, il nuovo tracciato. Poi Piazza della Libertà, Palazzo Pubblico, incontro con i capitani reggenti e se non sbaglio poi nel pomeriggio sarà al meeting di Rimini. È una bellissima cosa per San Marino, si sente molto qua anche a livello di popolazione questo hype per il Papa in arrivo. Racconteremo naturalmente l'evento e potrete seguire tutto sul canale 550 di San Marino RTV. Ora torniamo alla musica, c'è un gruppo norvegese, un trio che sta andando fortissimo, soprattutto perché hanno inzeccato probabilmente questa canzone, che non è tra i tormentoni del 2026, ma probabilmente sul podio. Sto parlando dei The Bauza e la loro Magnetic, ce l'ascoltiamo qua ora su Radio San Marino.

0: Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
6: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
7: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
8: Ogni giorno alle 16 e in replica alle 20 stabiliamo un contatto?
9: Non ho capito la domanda.
8: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
9: La domanda è solo una. Perché?
8: Ma come perché?

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: C'è chi mangia e chi tra poco invece ritorna con Stabiliamo un contatto in Summertime. Marco Corona, Paolino Zanetti, qui su Radio San Marino.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: che caldo.
1: Vabbè, è estate. In questo momento puntualissimi sono le 16.
2: Buon pomeriggio, allora sì. Buon pomeriggio.
1: C'è Delia che è già bella carica, eh. Stabiliamo un contatto?
3: Mano ci scassa.

0: posto magnifico che è questo. Posto magnifico.
1: Vabbè, allora protagonista la community con Marco Corone e Paolino Zanetti.
2: Buon ascolto e partiamo subito con il primo pezzo.

0: Esauriti ne abbiamo oggi?
1: Allora, ne avete sentita una qui su Radio San Marino. Intanto adesso, ormai lo sapete, cosa c'è all'inizio del nostro appuntamento?
2: Oh!
1: C'è il vostro brano preferito nello spazio.
3: Ti volevo dedicare. San Marino, tutto stabilito.
1: Sì, ciao Marco.
3: Allora, cosa ne pensa la community se dedichiamo la canzone a Marco Corona?
1: A me?
3: Con la cantante Corona, che praticamente all'epoca negli anni 90 andava fortissimo.
1: Sì.
3: Scegliti una canzone e te la dedichiamo. Ah. Ciao Marchino.
1: Ciao Marco.

0: non la puoi dimenticare.
1: Attenzione, attenzione, avviso ai naviganti e non. Anche questa settimana, come tutte le settimane, purtroppo per voi potrei aggiungere,
0: aggiungiamolo,
1: partirà con i suoi tour guidati alle bellezze dell'Alto Adriatico
0: la motonave Marinella. Sì.
1: Come avevo già accennato la volta scorsa, quest'anno saranno presenti ad ogni, in ogni occasione di ogni tour,
0: sì,
1: un guest star o un evento speciale. Questa volta sarà la volta dell'evento speciale. Verrà trasmesso a bordo una rassegna di film, di famosi i cosiddetti film, i film d'essè.
0: D'essè che vuol dire?
1: Nel senso che esse facevano a meno di farli era meglio.
0: Ma non è che vuol dire
1: infatti
0: così.
1: Infatti questa settimana verrà trasmesso a bordo un filmone,
0: cioè?
1: Un capolavoro della cinematografia.
0: Quale?
1: Alex L'Ariete.
0: Ma come Alex L'Ariete?
1: Con Alberto Tondo e Michel Hunziker.
0: Ma è bruttissimo.
1: Ah, c'è, bella coppia.
0: È davvero.
1: Quindi accorrete, gente, accorrete.
0: Sì, perché?
1: Più gente entra, più bestie si vedono. Ci stavi

0: Non ho capito la domanda.
1: Qual è il concerto più brutto che voi avete visto? 335 104 1027.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
1: Ciao. Allora,
2: quando ero proprio ragazzina, bambina, dodicenne, e alcuni familiari così mi dissero: dai, andiamo a un concerto a Riccione. Io mi aspettavo, non lo so, un'arena piena di gente, e invece c'erano quattro gatti sulla spiaggia ed era il concerto del per carità bravissimo Gegé Telesforo. E io ero ingenua, ero una bambina, purtroppo non conoscevo lui e le sue ottime qualità musicali, e dissi questa frase:
1: quale?
2: Ma siamo sicuri che sia un concerto? Ecco, contatto stabilito.
1: Gegé Telesforo, grande. Vabbè, comunque stiamo facendo una carrellata di concerti che un po' hanno disilluso le vostre aspettative.
3: Buongiorno Corona, contatto stabilito della Deglia.
1: Ciao Deglia.
3: Il peggior concerto che abbia mai visto.
1: Quale?
3: Risale a 6 agosto 2022, però ti dico Corona, il peggior concerto che non sono mai riuscita a vedere.
1: Perché?
3: Era il concerto di Blanco.
1: Sì.
3: A Cattolica, biglietti introvabili, ma io in perterrita con la mia amica Valentina andiamo lo stesso, siamo andate, eravamo fuori con la speranza di poter entrare. Alla fine l'abbiamo soltanto sentito.
1: Sì.
3: Pessimo. È durato come un gatto in tangenziale. 45 minuti?
1: Davvero?
3: E pensare che
1: basta?
3: Mi facevo impazzire. Pessimo concerto.
1: Pessimo.
3: Buona giornata Corona.
1: Ciao.
3: Poi manco visto, solo sentito.
1: Davvero? Ok, vabbè, grazie comunque per la tua risposta. E deve dire qualcos'altro?
3: Ah, però adesso che mi viene in mente anche un concerto di Tommaso Paradiso, che andai a vederlo qualche anno fa a Firenze, sempre con la mia amica Valentina.
1: Portastiga, forse.
3: Aveva avuto un problema alla gola, che ecco, ha rischiato che saltasse il concerto. L'ha fatto comunque, ma era molto molto scarico. E quindi sono rimasta molto molto,
1: molto delusa. Okay.
3: Non poteva fare di meglio, mi aspettavo di meglio, ecco.
1: Certo, grazie Delia. Noi siamo tra l'altro curiosi di sapere, non so se avete seguito le risposte degli ultimi 20 minuti, c'era un nome di un big italiano che ha deluso profondamente Claudia. Chissà se lo sapremo, eh?
4: Te ti droghi?
1: No, era solo mia semplice curiosità. E comunque, se sapete rispondere al sondaggione, dovete dire
5: la so.
1: Ecco,
5: la so.
1: Vedi, Milena.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao.
5: Contatto stabilito da Milena.
1: Ciao.
5: E cioè la so, no, non la so perché, non ho un concerto che non mi è piaciuto o non ha rispettato le mie aspettative.
1: Ok. E quindi
5: niente, la mia vita sociale è praticamente inesistente. Però Corona,
1: però,
5: se dovesse uscire un sondaggione con il concerto che mi è piaciuto di più, quello ce l'ho perché è l'unico che ho visto e quindi vi posso rispondere.
1: Vabbè.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Da qui si capiscono tante cose.
1: Esatto. Tra l'altro io non vorrei dirti Milena, però
6: sono le risposte inutili.
1: Infatti
5: Corona, basta.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
3: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Novità, novità di quelle importanti, anche all'alba del Ferragosto, perché arriva un grande DJ come Martin Garrix, specializzato nella musica elettronica, e un certo Bono, un certo The Edge, insomma, vale a dire U2. Una collaborazione che arriva evidentemente un po' a sorpresa. Sulla carta potrebbe sembrare un azzardo, ma per chi l'ha sentita, insomma, ha già capito che è davanti un gran bel prodotto e noi ce lo vogliamo risentire insieme. Si chiama Fireflies.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconto anniversario fino al 19, sconto del 20% al reparto freschi, latticini e surgelati. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Giovedì alla Titan Coop di Dogana e Valdragone, punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica, e subito arriva una mega summer compilation con Another di Talk to You. Sentiremo Enrique Iglesias di Bailamos e iniziamo con gli anni 2000 di Neffa, Lady.

0: Una delle canzoni che non può mancare in un'estate, che si chiama estate, il buon Enrique Iglesias, lo ripeschiamo sempre. Questa era Bailamos, anzi, anche se non balliamo, facciamo qualcosa di bello questa sera.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Infatti, San Marino, come ogni giovedì d'estate, c'è questa occasione perfetta per fare due passi in centro senza avere fretta, discorso di prima, perché c'è giovedì in centro e significa che dalle 20 fino all'una di notte tutto il centro storico si anima con negozi, bar, ristoranti, musei, tutti aperti, musica, spettacoli praticamente in ogni contrada, bellissimo. Insomma, è una di quelle sere in cui San Marino veramente dà il meglio di sé, perché si passeggia, ci si ferma a bere qualcosa, si guarda quello che succede intorno e magari si sale anche solo per prendere un po' d'aria, che di questi tempi mi sembra veramente un lusso. Questa sera giovedì in centro a San Marino, se siete indecisi su cosa da fare, potrebbe essere una buona idea.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: Quando si pensa ai Guns N' Roses pensiamo sempre a riff cattivi, grandi chitarre tipo Welcome to the Jungle, e invece nel 93 si ritrovarono a fare una versione molto malinconica, quasi romantica, di una cover di un brano del 1958, proprio ripresa da Axl e compagni. Diventò così Since I Don't Have You.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Radio San Marino.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30, il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
0: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Alle 19 l'aggiornamento con l'informazione.
0: Radio San Marino, le notizie.
3: Buonasera, ben ritrovati. San Marino allarga la rete di protezione per le famiglie più bisognose. Le segreterie di Stato per il lavoro e per l'industria insieme all'azienda dei servizi annunciano di aver confermato e potenziato le tariffe agevolate per le utenze domestiche di gas, luce e acqua e di voler erogare abbonamenti gratuiti alla rete internet grazie a Team San Marino e Telenet, trasformando l'infrastruttura pubblica in una leva concreta di equità e coesione. La soglia massima per beneficiare delle tariffe sociali viene fissata a un reddito familiare pro capite annuo pari o inferiore a 9.000 euro, ma con più passività deducibili. Divieto di dar da mangiare ai piccioni anche su aree private a San Marino. Con un decreto e una ordinanza della Segreteria di Stato al territorio si tenta di dare un freno al proliferare di questi volatili nei centri abitati. Previste anche sanzioni da 100 a 500 euro per i trasgressori. Ci sono anche problematiche di carattere igienico-sanitarie da non sottovalutare, col conseguente rischio di trasmissione di patologie. Il segretario di Stato al turismo Federico Pedini Amati smentisce le cifre fornite dagli albergatori e, dati alla mano, parla di crescita continua di presenze da luglio ad agosto, in particolare 10% in più solo nei primi 13 giorni del corrente mese, se paragonato allo stesso periodo dell'anno scorso. Sentir dire che a Ferragosto, sostiene, siamo a rilento mentre Rimini va a pieno regime, penso ci sia qualcosa che non va. La prolungata siccità e temperature ben oltre la media causano problemi all'agricoltura. Anche a San Marino destano preoccupazione le vendemmie sempre più anticipate e i raccolti sempre più scarni. Si parla di un 40% di uva in meno già rispetto ad un'annata come quella dell'anno scorso, non certo facile. In Italia, audizione del ministro dell'Interno Piantedosi in Parlamento, conferma che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Chiudiamo con una notizia che arriva dagli europei di nuoto. L'italiana Sara Curtis piazza una clamorosa doppietta e oltre all'oro nei 50 dorso migliora il record del mondo fatto registrare ieri. La classe 2006 vince in 26 secondi e 56, 7 centesimi in meno quindi rispetto al primato realizzato in semifinale. Grazie per l'ascolto, buona serata.
0: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Giornata di venerdì con anticiclone africano ancora ben presente, però avrà le ore contate perché questa fase calda e afosa proseguirà fino a Ferragosto, poi un possibile cambio di scenario potrà interessare anche i settori dell'Emilia Romagna. Un cambio di scenario con ingresso di correnti atlantiche che favoriranno non soltanto un peggioramento più strutturato, ma soprattutto un calo termico più deciso, quindi si tornerà a respirare dopo giornate davvero molto calde. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: E allora alleluia, alleluia, alleluia, che belle notizie che ci ha dato Gian Giacomo. Questo, quello lo volevamo sentire e l'ha detto: dopo Ferragosto possibili cambiamenti meteo. Il possibile però ci lascia uno spazio così di imprecisione, ma sapete, insomma, il meteo è una scienza certamente, ma può essere passibile di modifiche. Noi però vogliamo crederlo. Dopodiché vi dico buona serata, sono passate le 7:04, io sono sempre Gigi, ovviamente vi accompagno ancora per una mezz'oretta. Ho voglia fra poco di parlarvi di ste creme solari fatte in casa, per dire di non farle, ma vi spiegheremo anche perché. Questo fra pochissimo, intanto viaggiamo.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Lickley, Follow Rivers, l'estate del 2013 torna protagonista. Vedete come suoni, anzi sentite questi suoni come sono ancora attuali? Beh, la musica pop quando è fatta bene, c'è poco da fare. Potrebbe essere fatta bene anche una crema solare in casa? No, perché c'è questa moda online nata, come spesso succede. Sulla carta sembra anche molto affascinante, perché uno si deve comprare la crema solare se la può fare in casa? Tipo, prende un po' di olio di cocco, aggiunge il burro di karité, cera d'api, sto leggendo, e anche un po' di ossido di zinco. Mescoli tutto e via, pronta. Il problema, amici, è che con il sole non stiamo parlando di una maschera per il viso, ecco, neanche una crema idratante, non si scherza, perché il punto bisogna capire quanta protezione insomma sta realmente ottenendo. Anche perché c'è uno studio americano, neanche troppo nuovo, del 2019, che aveva già analizzato queste ricette molto diffuse online. Ebbene, o male, il 70% risultava totalmente inefficace come protezione. E c'è anche un problema ancora semplice, cioè magari uno pensa di essere protetto perché ha spalmato questa buonissima crema fatta in cucina, mentre in realtà insomma ha lasciato diverse zone della pelle praticamente senza protezione. Come vi dicevo, bisogna veramente fare molta attenzione anche con la storia dei famosi oli naturali, che sono appunto naturali certamente, ma non significa che possano poi sostituire un vero solare. Insomma, questo fai da te può anche, va benissimo per fare le torte, per fare la crema solare forse è meglio lasciare la ricetta ai laboratori e a chi la deve testare, perché il sole è molto bello, ma non legge tutorial di TikTok, mi raccomando. Dopodiché noi ci sentiamo, Emma.

E come diceva Davide Rondino, o caleidoscopio vossem paraseo, e invece questa ve la devo assolutamente far sentire. Novità, lei è Rachel Chin Riri, probabilmente il nome non mi dice molto, ma in realtà è da molto tempo impegnata nella musica, londinese, classe 1998, secondo me è una delle voci giovani più interessanti del pop britannico, e il titolo è già un piccolo programma, One Song Away for Crying, praticamente a una canzone di distanza dal piangere, ma in realtà fa molto sorridere, la sentiamo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

invece domani, se volete, io sono sempre qui, non mi muoverò, anzi tornerò volentieri qui in onda a presidiare l'FM, l'app, il DAB, insomma dovunque ci volete sentire su Radio San Marino. Salutiamo intanto Articolo 31 con la bellissima voce di Paola Folli. 19:29 precisa, mazza che puntualità ragazzi. Sì, domani ci sentiamo sempre a cominciare dalle 5, però non posso andare via senza fare un po' l'annunciatore della serata di Radio.

San Marino, e lo faccio con orgoglio, con piacere. Fra pochissimo Summer Hits, alla riscoperta e riascolto delle canzoni più belle di tutte quante le estati, e poi dalle 20, che ve lo dica fare, ma mi torna, stabiliamo un contatto nella versione Rewind, sempre con Marco Carona, tutta quanta la squadra, voi e i vostri messaggi, insomma stiamo insieme anche per questa, forse una delle ultime serate troppo calde dell'estate, lo scopriremo soltanto vivendo. Voi state qui con noi, ciao a tutti.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: Mind.
1: Buon pomeriggio, sì. Allora buon pomeriggio.
2: C'è Delia che è già bella carica, eh. Stabiliamo un contatto?
3: Mano ci scassa.

0: esauriti ne abbiamo oggi?
1: Allora, ne avete sentita una qui su Radio San Marino. Intanto adesso, ormai lo sapete, cosa c'è all'inizio del nostro appuntamento?
2: Oh!
1: C'è il vostro brano preferito nello spazio.
3: San Marino, tutto stabilito.
1: Sì, ciao Marco.
3: Allora, cosa ne pensa la community se dedichiamo la canzone a Marco Corona?
1: A me?
3: Con la cantante Corona, che praticamente all'epoca, negli anni 90, andava fortissimo.
1: Sì.
3: Scegliti una canzone e te la dedichiamo. Ah. Ciao Marchino.
1: Ciao Marco.

0: Radio San Marino.
1: Stabiliamo un contatto. Oh, oh, cantiamo il nostro inno. Oh, oh, oh.
2: Rewind.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: non la puoi dimenticare.
1: Attenzione, attenzione, avviso ai naviganti e non. Anche questa settimana, come tutte le settimane, purtroppo per voi potrei aggiungere,
0: aggiungiamolo,
1: partirà con i suoi tour guidati alle bellezze dell'Alto Adriatico
0: la motonave Marinella. Sì.
1: Come avevo già accennato la volta scorsa, quest'anno saranno presenti in ogni occasione di ogni tour un guest star o un evento speciale. Questa volta sarà la volta dell'evento speciale. Verrà trasmesso a bordo una rassegna di film di famosi i cosiddetti film. I film de sé,
0: che vuol dire?
1: Nel senso che esse facevano a meno di farli era meglio.
0: Ma non è che vuol dire
1: infatti
0: così.
1: Infatti questa settimana verrà trasmesso a bordo un filmone, cioè? Un capolavoro della cinematografia.
0: Quale?
1: Alex L'Ariete.
0: Ma come Alex L'Ariete?
1: Con Alberto Tomba e Michel Hunziker.
0: Ma è bruttissimo.
1: Bella coppia.
0: È davvero.
1: Quindi accorrete, gente, accorrete.
0: Sì, perché?
1: Più gente entra, più bestie si vedono.

0: Non ho capito la domanda.
1: Qual è il concerto più brutto che voi avete visto? 335-104-1027.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
1: Ciao.
2: Allora, quando ero proprio ragazzina, bambina, dodicenne, e alcuni familiari così mi dissero: dai, andiamo a un concerto a Riccione. Io mi aspettavo, non lo so, un'arena piena di gente, e invece c'erano quattro gatti.
1: No.
2: Sulla spiaggia. Ed era il concerto del per carità bravissimo Gegé Telesforo. E io ero ingenua, ero una bambina, purtroppo non conoscevo lui e le sue ottime qualità musicali, e dissi questa frase:
1: quale?
2: Ma siamo sicuri che sia un concerto? Ecco, contatto stabilito.
1: Gegé Telesforo, grande. Vabbè, comunque stiamo facendo una carrellata di concerti che un po' hanno disilluso le vostre aspettative.
3: Buongiorno Corona, contatto stabilito da Radiglia.
1: Ciao Delia.
3: Il peggior concerto che abbia mai visto.
1: Quale?
3: Risale al 6 agosto 2022, però ti dico Corona, il peggior concerto che non sono mai riuscita a vedere.
1: Perché?
3: Era il concerto di Blanco.
1: Sì.
3: A Cattolica, biglietti introvabili, ma io imperterrita con la mia amica Valentina andiamo lo stesso, siamo andate. Eravamo fuori con la speranza di poter entrare.
1: Ah, in quel
3: alla
1: senso
3: fine
1: lì.
3: L'abbiamo soltanto sentito.
1: Sì.
3: Pessimo.
1: Pessimo.
3: È durato come un gatto in tangenziale.
1: Ah.
3: 45 minuti.
1: Davvero?
3: E pensare che
1: basta?
3: Mi facevo impazzire. Pessimo concerto.
1: Pessimo.
3: Buona giornata Corona.
1: Ciao.
3: Poi manco visto, solo sentito.
1: Davvero? Ok, vabbè, grazie comunque per la tua risposta. E deve dire qualcos'altro?
3: Ah, però adesso che mi viene in mente anche un concerto di Tommaso Paradiso, che andai a vederlo qualche anno fa a Firenze, sempre con la mia amica Valentina.
1: Porta sfiga forse.
3: Aveva avuto un problema alla gola che quasi ecco. Ha rischiato che saltasse il concerto, l'ha fatto comunque, ma era molto molto scarico. E quindi sono rimasta molto molto,
1: molto delusa.
3: Okay. Non poteva fare di meglio, mi aspettavo di meglio, ecco.
1: Certo, grazie. Grazie Delia. Noi siamo tra l'altro curiosi di sapere, non so se avete seguito le risposte degli ultimi 20 minuti, c'era un nome di un big italiano che ha deluso profondamente Claudia. Chissà se lo sapremo, eh?
0: Te ti droghi?
1: No, era solo mia semplice curiosità. E comunque, se sapete rispondere al sondaggione, dovete dire
4: la so.
1: Ecco,
4: la so.
1: Vedi, Milena.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Contatto stabilito da Milena.
1: Ciao.
4: E cioè la so, no, non la so perché,
1: non
4: è un concerto che non mi è piaciuto o non ha rispettato le mie aspettative.
1: Ok. Quindi?
4: Niente, la mia vita sociale è praticamente inesistente. Però Corona,
1: però,
4: se dovesse uscire un sondaggione con il concerto che mi è piaciuto di più, quello ce l'ho perché è l'unico che ho visto e quindi vi posso rispondere.
1: Okay.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Da qui si capiscono tante cose.
1: Esatto. Tra l'altro io non vorrei dirti Milena, però
5: sono le risposte inutili.
1: Infatti
4: Corona
1: .

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.